0: Papa, kitaye pare butara rieta teye papa riedu mio papa, buenu mio papa, kapenu anese swajatu papa riedu mio papa, kanunu inarri kurdamu nente de manu tue papa riedu mio papa. Mai sista tu kapa chune mini nishpa fanue papa ria dumi papa buenu mi papa ria dumi papa buenu du kore mi papa ria dumi papa buenu mi papa ria dumi papa papa ria dumi buenu mi jaya mi papa ria dumi E Cristo nella via de fara nue papa riedu mio papa sa morte contra tempo papa riedu mio papa se cosa ne vota nue papa riedu mio papa
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Lucia e Roma benedica. Onestà